le bacs. Il derrota il clerino all'assa e con alza l'intertidetto avvenzenda palma e la mia piaccia. Buon grisa come

Bani ba ma bani ba mani ba ba mani da re ma bani da re mani da re ni ba ma ba. Bani ni ba mani ba ba mani da re ma bani da re mani da re ni ba ma bani da re mani da re ni da re ni ba ni ba ba.